0: Dette er Radio Tromsø.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lotta